0: Ahali Radio. Ahali Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Shudi Dazami. Citrusi. Batumshi.
1: 1, 2, 1, 2. Check, check. Ma l'uomo bene.